0: Giusto cielo! Dove stai il diavolo?
1: Caro amico, siete ben ristabilito. Siete ben ristabilito. Se non era Don Alonso, io da voi volevo.

tre topi. Vuole mai farsi la barba? Vuole mai farsi la barba? Dite un po' come signori, io non posso più soffrire, io non posso più soffrire, ma bisogna...

0: da sento, che ascolto, che orrore!
1: Che dolore, la mano e la cuore, a quell'or che saprà presto starmi, ma se te lo sei scritto, dose, ma se riescavi tu!
0: Soffocata la rabbia mi sento, se non crepo davvero potendo, se non crepo davvero potendo, ma tu sei la ragion maledetto!

maledetto, maledetto. Fifami, fami, fami. Sono da tutti assassinato, sollevare, sollevare. Io voglio di ginnato, questi fami, questi fami.

Il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il fa, il

0: son sicuro in vele mia, quindi qualche furberia.
1: Giovinetto, vieni qua.
0: Senti, a starnuterai domani, starnuterai domani. Rispondete, se qualcuno da Rosina è qui venuto, da Rosina.

0: cosa maledetti, non mi intendo, non comprendo, no, il barbier vi fu sì o no.
1: Il barbiere, c'è qualcuno?
0: Io scommetto che è d'accordo.
2: Io d'accordo, ma signore, c'è giustizia.
0: Che giustizia, somma

0: signora.
1: Dunque andate alla pomora.
0: Non ne son sarebbe qua.
1: E partite via di qua. Partite! Partite! Partite!
2: Partite via di qua.
1: Andate! Partite!

Destra. Oh, da sorte. Quella brutta parola al cor mi torna. Le corna. Due, capriol, le pisa forte. Ah, le corna, le